Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: Cosa dice Erika? Al noise sta associata la rabbia, sta vinculata la rabbia.
1: Beh, no, Vendra, approssimiamo un po' con noise la rabbia, ovviamente. Perché al finale è una risposta.
0: Risposta rabbiosa.
1: Sì, quindi è un po' aggressivo, no? Al finale. È come. La questione è con com t'enfrontes al buit
0: com
1: existencial que genera el capitalisme
0: com
1: a través de soroll
0: com